capita poi tanto spesso che il cuore mi rimbalzi così forte addosso. Ed ho l'età che tutto sembra meno importante, ma tu mi piaci troppo e il resto conta niente. Dille al tuo compagno che ci ha visti

Let's get started right now with a little Commodore.

Put your hands in the air, don't make me tell you.

da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati.

Turiallo corrido, come a Siviglia, somiglia a mio papà, ma lui non mi assomiglia. Tutto in cinia, non una lira, sangue fra rimane sangue. Il patto G per la famiglia, resta fuoco su tutto, giuro. Fin quando non

I suoi occhi sono blu mare Non ricordo perché sono qui Mentre andavo nel mio G mare Sta di sabato sto venerdì Se ci pensi cosa rimane, rimane Solo creeper dentro ai miei jeans Vedi dopo come ti sale, ti sale Così marcio questa vita è un

sguardi persi nel vado e mi accorgo che che sei a chi sono blu mare, blu mare. Non ricordo perché sono qui, mentre nevo nei miei gimare, gimare. Chissà di sabato sto venerdì, se ci pensi cosa rimane, rimane. Solo clipper dentro ai miei jeans, vedi dopo come ti sale, ti sale. Così marcio, questa vita è un film.

Qui se lo fai, sono qui, se ci sei, sono sempre io. Sono stanco dei troppi discorsi distratti, dispersi nel nulla. Se mi chiami rispondo solo con dei gesti. Il quarto bicchiere ma non lo diresti. Fammi un sorrisone come nelle foto. Vedi che ti passa e non ci pensi più.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Sono le 5:02.
1: Ciao. Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera.

e senza te non mi ritrovo. Tranquilla dai, c'è sempre un modo, è facile. Dici non credo proprio, non era solo sesso e lo sai pure te. Guardami, lo sai che ora è impossibile. Fingo di essere stabile quando mi sento solo e penso ancora a te. Urlami, dammi dell'insensibile, ma ho scritto mille pagine da quando non è più.

facevano un po'. Due grandi ali stanotte, vedrai, volerò. La terra si allontana dietro me.

E faccio mille acrobazie e senza stancarmi di andare e di respirare giù, fermo laggiù, mi guarda il mare. Un ombrello di nebbia poco in là.

forse Parigi o New York, forse la grande vallata che sogno per me. E nessuno mai l'ha saputo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna in altri.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

e per la barca che è volata in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare, e gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire.

0: Raindrops on my window pane, but nothing takes the pain away.
1: Sabato 1 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del Patto Eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutazessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: a cut. Nice work, Harvey.
1: Sono le 9:01.
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana. Con la

0: Radio Play, la radio che vorrà.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: notti belle e belli d'Italia, io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana, perché anche quando cadono le foglie è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

cura, la storia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli con
0: solo i più belli. Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.
3: Ci basta.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come glielo dico al mio migliore amico, che mi sono fatta male, non l'ho ascoltato fino a perdere l'udito. Come glielo dico alla signora al panificio, che mi chiede se sto bene, come mai oggi non sorrido. Tanto

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più
2: le 11
1: belli,
2: e 3 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime 4, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del Patto Eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutaz Essabarshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24.

Se ti concentri puoi vederci, siamo ancora insieme. Da qui in alto un po' lontano ti tengo la mano. Ci abbracciamo così forte che ci mescoliamo. Fuochi che piano scompaiono e con un colpo saliamo. Baby, tu non ci credi.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

è mezzogiorno.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Muta Zessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La mia zarra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fasica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, a caccia di adrenalina.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Splash!
1: Con la pesce.
2: Tutto bene? Tutto bene?
1: Con la pesce di Martino.
3: Entri in me come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lasci sul cuscino.

pensi a un musicista e vedi un gran cazzone, qualcuno che si inventa di avere anche da fare. Mia madre mi chiedeva, ma tu di che vivrai? Mio padre sorrideva, vedrai, vedrai, ce la farai.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli sono io, il vostro My Jockey, con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
4: In partenza per New York il volo per Ultranate.
2: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: 3 canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kungs e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

0: Robert.
1: Se siete d'accordo, iniziamo così, con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown, insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme, tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Pharrell Dawn. Basso ipnotico, sample vocale soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Pharrell Dawn, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Dum Dum. Un mix letale di groove house, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Dum Dum, numero 13.
2: Never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

ci è servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini, curve pazzesche, tanta energia, inizia la festa e con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini, voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane e Boys e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 dell'Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: sì!
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback.
2: Disco flashback.
1: Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kungs e Clap Your Hands. Disco.

Dal flashback al balza è davvero un attimo. Ecco i Boney M con Daddy Cool 1976, new version di Balzanelli, Vitale e Michelle, rework, balza in the box.

E riparte la scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero

Sequenza, non temono concorrenza. Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna. Mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart. C'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Ci siamo quasi alle porte dell'Olimpo. Exclusive Dance Chart, numero 4. Merck e Cremont sono qui, con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata, insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope, numero 4.

Monkey Coltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati, sorry papi, gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sorry papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

0: niente.
1: Altitudine, la exclusive numero 2. E in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica.

Esclusive con Jonas Blue, gli Another 54 Ultra, Topic, Becky G, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero 1. Non ci sono dubbi per la numero 1, mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte, numero 1.

Paolo, Isa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao, belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isa BDJ al Mix and Play.

Ci siamo messi insieme e poi siamo caduti in pezzi. Sul collo ancora i segni dei miei denti, io nella schiena ancora i tuoi coltelli. Chissà oggi tu come ti senti, come ti senti? Io e te.

much for coming.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

andare via e raccontarti quello che ti pare. Magari è solo la mia fantasia, vorrei tornare indietro per restare. Su quella strada sotto casa mia passeggiavamo insieme con il cane. Tu ti specchiavi nella faccia mia,

te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Da piccolo sognavo origami di carta, ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia, pensavo di cambiare il mondo, adesso è il mondo che mi cambia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di volare, i mostri che c'ho dentro che mi fanno cadere. Questa mania che devi andare solo bene. A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: sta con me.
1: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più strambo che mai.
0: Siamo solo noi.
1: Lui canta e in studio
0: che...
1: significa che ci siamo noi a condurre, ovvero il Senza Radio.
0: Il Senza Radio.
1: Già canti tu.
0: E siamo noi, siamo solo noi quelli che.
1: Questo sai cos'è l'effetto di fare questo mestiere da tanti anni?
0: Sì.
1: Ci crea dei refusi musicali in testa. Noi parliamo con le frasi delle canzoni.
0: Noi parliamo, noi cantiamo, noi ormai siamo così, siamo noi, siamo lui.
2: Lui chi è?
1: Io sono Andrea Lombardo. E tu chi sei?
0: E io sono Angelo Franzoni.
1: Per un attimo
0: sì, ogni tanto sai, dopo tanti anni ci dimentichiamo.
1: Esatto, però non ci dimentichiamo, o meglio, a volte non ci dimentichiamo di mangiare delle pietanze, ma non ne conosciamo le origini.
0: Ah, ecco, hai avuto una sorta di gancio per introdurre,
1: esatto,
0: l'argomento del giorno.
1: Se il gancio non c'è, lo prendiamo o lo riceviamo, dipende. Detto ciò, si parlerà di cibo, quindi amici, se siete a dieta, non cambiate canale, perché è cultura culinaria. In spiaggia si vedono tanti
0: la culinaria. Ragazzi, è sempre una cosa bella.
1: Benissimo, e allora che facciamo? Ci pappiamo la nostra sigla.
0: Ci pappiamo la nostra sigla e cominciamo.
3: Vai, sì.
4: Io sono Andrea Lombardo.
5: Io Angelo

0: Eccoci qua per una nuova puntata. La nostra missione continua, quella di portarvi ironia, di portarvi serenità, si spera, ce lo auguriamo, ma soprattutto la musica che mai ci fa stancare, anzi siamo vogliosi di musica.
1: Musica qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e infatti noi non ci fermiamo mai. Voi magari siete in vacanza, invece noi siamo qui a condurre e a cercare di portare avanti e tenere alta la bandiera di questo programma, che oggi vi parla
0: di cibo e cibari, e soprattutto di origini di cose comunissime che nascono a volte anche per errore. La cucina è fantasia, lo sappiamo.
1: Perché noi mangiamo diverse pietanze, diversi cibi, a volte ci strafoghiamo anche,
0: esatto,
1: ma non ci chiediamo mai
0: come è nata questo tipo di cibo, cioè dire quella ricetta. A volte le ricette nascono per l'astuzia, l'arguzia, l'inventiva degli chef.
1: Sì, è vero, c'è tanta creatività nel...
0: Metto una julienne di zucchina fritta su un gamberetto, ci metto un pacchero e faccio la famosa pasta con zucchine e gamberetti.
1: Ah sì.
0: Quella, secondo me, non è un errore. Invece molte cose nascono per errore. Scopriremo dopo l'angolo tuz, com'è nata la chips. Cioè dire la famosa patatina che mangiamo negli aperitivi, sgranocchiamo quella.
1: La patatina che crocchia?
0: No, non è nata perché voleva nascere, è nata perché è nata.
1: Ok, allora ci spiegherà il nostro Andrea Lobba, che lo vedo preparato sulla bacheria.
0: Sì.
1: E allora prima c'è l'angolino tunz di Shadows Light.

0: avete tunzato di brutto?
1: Sì. Lo so. Perché dopo l'angolino tunz tunz bisogna riprendersi, magari con una patatina.
0: Sì, la patatina piace sempre.
1: E va là. Allora, tu mi devi, dalla situazione, noi stiamo parlando di culinaria.
0: Sì. Sì. Quindi, tra la patata e i culi della culinaria siamo a posto.
1: Diciamo parliamo di cose che si mangiano, pietanze.
0: Cibo.
1: Ci dicevi prima dell'angolo tunz tunz
0: che molte cose che noi mangiamo comunemente e ci piacciono e non passano mai di moda, come la patatina chips.
1: Oh.
0: Quella
1: quindi la sfoglia, quella
0: in busta,
1: esatto, quella
0: nasce per un errore o per una diatriba, meglio dire. Pensate, nel 1853 a New York nasce per uno sfogo di rabbia dello chef George Crumb Crunch, perché lui lavorava chiaramente in un ristorante e trovò un cliente molto difficile. Gli portava le patate, queste sono troppo spesse, poi gliele taglia più sottili, queste sono troppo bollenti, e come dobbiamo fare? A un certo punto gliele tagliò talmente sottili,
1: ha fatto la sfoglia di patata
0: e gliel'ha messa nell'olio più caldo con lo scopo di fargli bruciare la lingua, perché gli dava fastidio quel cliente. Il cliente assaggiò e gli piacque, buonissimo,
1: eccola la patata perfetta,
0: e gli disse alla patata: perché non parli? Da quello sfogo di rabbia del Mr. Crumb dilagò questa moda, e ancora oggi noi siamo dipendenti dalla patatina.
1: Tutti vogliono la patatina,
0: tutti la vogliono. Vedi, non tutti sapevano questa storia qui, che potrebbe essere, amico all'ascolto, un domani ti trovi a un quiz con Gerry Scotti che ti fa la domanda, adesso la sai,
1: e
0: penserai a noi poveri piccoli inutili senza radio.
1: 1853
0: a New York.
1: Pensa che io mi veniva in mente della patatina la pubblicità di un famoso che diceva: io di patata
0: lo sapevo, io vabbè musica, ok.

0: porno.
1: La musica mi piace. Yeah, for me. Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: e ritorniamo tra una patatina e l'altra dopo aver ascoltato anche perché poi i brani ci
1: Sì.
0: sono. Sai, c'è il brano da patatina, cioè dal tipico momento magari di pausa, di
1: Sì.
0: break, di aperitivo, fate voi.
1: Certo, c'è il brano da
0: Il
1: patatina,
0: brano
1: da
0: da patatina,
1: pausa. Il
0: non è
1: brano
0: che...
1: da... No, no, vabbè,
0: Cioè non è che
1: ora...
0: tu mentre mangi la patatina ti ascolti Marco Mengoni,
1: Allora,
0: con
1: facciamo
0: tutto il
1: così, facciamo
0: rispetto.
1: così. Più che brano da patatina, lo possiamo chiamare il brano da aperitivo,
0: Il
1: no?
0: brano della patata. Il brano da aperitivo. Sì, bravo.
1: C'è la musica apposta per potersi prendere l'aperitivo in
0: Sì,
1: scioltezza, in
0: sì.
1: rilassatezza.
0: Oggi quando tu dici aperitivo, magari pensi a un brano lounge.
1: Sì, lounge chill
0: Un brano
1: out.
0: chill out, jazz. Che poi magari non ti piace, però fa
1: Sì,
0: figo,
1: però
0: fa
1: fa figo,
0: figo.
1: fa figo.
0: E tra un po' scopriremo, a proposito di forme simili,
1: Sì.
0: è scoppiata...
1: A forme di patata?
0: Il cornflakes, se,
1: Sì.
0: se lo analizzi è come se fosse una patatina piccola.
1: Ah, ecco, la mini patatina.
0: Anche la mini patatina, no. Cioè, perché la patata come la fai è buona.
1: La patata è sempre patata, insomma, non è che col cambia.
0: Invece qua è il cereale che comanda.
1: Ah, ecco.
0: E anche lì c'è una storia che tra un po' vi sveleremo. Per dire che molte cose comunque c'è anche da dire.
1: Sai, io mi ricordo a proposito di questa cosa, mi hai fatto venire l'illuminazione.
0: Vai, déjà vu.
1: Che il popcorn.
0: Il popcorn.
1: Nasce, per
0: ecco,
1: sbaglio anche
0: quello.
1: Hai visto? Perché? Perché praticamente c'era un deposito
0: esatto.
1: di mais che prese fuoco e sto mais cominciò a scoppiare.
0: Esatto.
1: E quindi da lì è
0: ma
1: nato il popcorn.
0: Che sono queste cose? Che mais l'avessi detto? Ma bruttissima questa.
1: Questa no, aspetta ragazzi, qua chiudiamo la baracca.
0: Questa la tagliamo. Più che altro parliamo di cibi e delle loro origini.
1: Oh, che
0: origini spesso
1: hanno?
0: sono curiose. Allora, il cornflakes,
1: Sì.
0: io me lo ricordo. Te lo ricordi il cornflakes?
1: Il cornflakes, sì.
0: La moda del
1: Facevamo la
0: cornflakes,
1: colazione.
0: possiamo dirlo noi che abbiamo vissuto gli anni 90 in maniera intensa, è scoppiata lì in Italia, non è che c'era il cornflakes negli anni 80.
1: Oh.
0: Confermi tu?
1: Sì, confermo.
0: E poi iniziarono le pubblicità. Faccio un nome non perché devo favorire una marca, ma perché fu inventato dai fratelli Kellogg, che poi anche come brand continuano.
1: Era il lontano 1894.
0: Esatto, quando i fratelli Kellogg dimenticarono del grano cotto sul fuoco. Questo che fa? Col calore si è raffermato, si è spezzettato, lo tostarono. Per non sprecare il cibo, insomma, che stavano pensando di buttare, e lo mangiarono. Hop bacco!
1: Hop bacco!
0: Ma sai che buono questo?
1: Ma sai che buono? Questo
0: poi,
1: mais è andato a male. Poi, cos'era mais grano? Cos'era? Grano cotto
0: grano
1: andato a male.
0: Cotto, poi che fecero? Il fatto della moda di metterlo sul latte, non so da dove è da origine. Qualcuno lo inzuppò nel latte e disse: hop bacco, doppio libidine coi fiocchi.
1: È buono.
0: È nata la moda.
1: Se può fare.
0: Negli anni 60, negli anni 70, ti mangiavi il Kellogg's. Molte mode, ci fate caso, vengono dall'America.
1: Poi se tu ci rifletti,
0: le
1: no?
0: patatine.
1: Quando
0: arrivano...
1: vai a comprare al supermercato il.
0: Sì.
1: Questo le sfoglie
0: il
1: e pensi che è grano cotto andato a male, dici ma
0: per errore, però te lo mangi buono.
1: Ma te lo mangi.
0: Queste mode arrivano dall'America. L'invasione della patata chips arriva dall'America, quindi la patata americana che invade
1: il corn, il popcorn,
0: tutto sti
1: la Coca-Cola.
0: Esti americani. Ma
1: sai che la Coca-Cola era nata come
0: anche lì
1: una cosa farmaceutica.
0: Più che un errore, lì era la ricerca di qualcos'altro. Vedi come nascono le cose.
1: E poi invece è diventato quello che è diventato e si fanno le gare di rutti dopo aver bevuto litri.
0: Quella è una conseguenza. Tra un po' scopriremo invece che non solo invenzioni o errori americani hanno dato vita a grandi cibi di uso comune. Parleremo tra un po' del cono gelato.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Entrati in studio dopo la pausa, sempre dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, con lo Shadow Slide, ovvero luci e ombre della nostra e della vostra vita. Lui Angelo Franzone, io Andrea Lombardo, in arte i Senza Radio.
1: Oh, e siamo qui oggi a parlarvi di origini di quello che noi mangiamo, perché a volte noi mangiamo e non sappiamo neanche quello che mangiamo.
0: Esatto, cosa mangiamo?
1: Non lo so.
0: Effettivamente oggi c'è da stare attenti, nonostante le didascalie che leggiamo nei prodotti.
1: Bisogna stare attenti.
0: Sai che l'Europa ha lanciato un monito?
1: Sì.
0: Perché adesso hanno intensificato i controlli per vedere se quello che c'è scritto in etichetta corrisponde alla realtà.
1: Coincide alla realtà.
0: Esatto.
1: Allora, tu avevi dato un annuncio, adesso parliamo del cono gelato.
0: Il cono. Perché il cono è nato durante un evento importante, nei primi del Novecento, all'esposizione universale di San Luis.
1: Sì.
0: Hai capito? Dove praticamente che succedeva? Il gelato già esisteva, veniva servito in dei piattini di vetro.
1: Ecco, io questa cosa l'avevo letta tempo fa, che il gelato mica nasce servito nel cono, ma veniva servito in delle coppe di vetro, no?
0: Esatto, nelle coppette. Addirittura nei piattini. Il gelato piattini, mangiarlo nel piattino è scomodo. Quindi il pasticcere lì, che era di origini siriane, che disse: ma come posso far sì che il gelato venga mangiato con una mano, in piedi, senza l'utilizzo
1: quindi
0: di
1: c'è
0: posate?
1: Stata l'inventiva, cioè diciamo che la mancanza, il fatto che abbia finito tutti i piattini,
0: esatto,
1: gli ha fatto acuire l'ingegno e disse: devo trovare qualcosa per vendere ancora gelato anche se non ho i piattini.
0: Prese due cialde con una ricetta persiana, cialde di ricetta persiana, non so se le cialde di cono che mangiamo oggi siano la stessa ricetta, e le arrotolò proprio a forma di cono e creò quello che in napoletano chiamiamo Ucupedil.
1: Hai capito? Perché, ecco, questa cosa mi fa venire in mente
0: Ucupedil,
1: che quando ero bimbo,
0: sì,
1: ma credo si faccia anche oggi,
0: sì,
1: che c'erano le feste di paese,
0: ecco, e c'era il coppo
1: che vendevano
0: le americanelle, le
1: arachidi, la frutta secca, diciamo, okay, no? Sì. Si chiamava in gergo americanella.
0: Okay.
1: E facevano queste cose, erano bravissimi a creare un coppatiello di carta,
0: esatto,
1: che riempivano di frutta secca varia,
0: esatto,
1: e tu te la portavi in giro e mangiavi,
0: esatto.
1: E allora questo qui ha inventato invece un coppatiello di come dire, di cialda di gelato che poi tu puoi mangiare.
0: L'utilizzo del cono nelle cibarie mi fa venire in mente quando negli anni 80 le normative sull'igiene e la sicurezza erano ben diverse. Tu andavi al mercato del pesce e te lo arrotolavano in un cuppetiello fatto di carta di giornale, che il pesce si prendeva d'inchiostro, di sapore, che era una meraviglia.
1: Pensa che quando ti scartavano della carta bianca, per esempio, ti facevano la carta bianca e tu prendevi delle seppie, dei polipi, insomma,
0: certo.
1: Poi la carta diventava tutta di colore, perché l'inchiostro,
0: nonostante tutto, siamo sopravvissuti, ti va bene. Ne parliamo ancora, ma
1: tra
0: cuppetiello e cono gelato, ci andiamo a fare un cono?
1: Sì,
0: dai. Aia!

0: Ed eccoci qua, la musica salva programma, possiamo dirlo?
1: La musica salva programma, sì, perché insomma è questo, la base di tutto ciò, di questo programma è sempre la musica. Poi ci sono le parole inutili tue,
0: parole.
1: E anche quelle mie, no? Che c'è la doppia commistione, esatto. Potremmo fare una ricetta, no? Tra le parole tue e le parole mie, e viene fuori una gran cagata.
0: Va bene, oggi si parla di cibi e delle loro origini. Perché molte volte noi mangiamo cose anche proprio giornalmente. Sei... Abbiamo parlato della patatina, il cono gelato d'estate. Ma vuoi mettere il cono gelato d'estate?
1: Bellissimo. Quella è una bella invenzione, sicuramente. Poi io avevo la curiosità,
0: sì,
1: di sapere com'è nato il sandwich.
0: Oh, oggi fa figo.
1: Come si dice questa cosa? Sandwich. Sì. Mi fa un sandwich.
0: Che poi più comunemente, forse magari in famiglia, diciamo toast.
1: Ah, ecco,
0: o pancarré.
1: Ah, è uguale, no?
0: Cioè, ma in italiano come si dice? Pancarré mi sa di francese. Toast.
1: Tramezzino.
0: Bravo.
1: Hai capito? Quanti nomi ha, ma è sempre la stessa,
0: cosa. Stessa cosa. C'è anche il club sandwich, che è quello un po' più ricco, quello più...
1: Ah, sì, un pochino più...
0: Più d'élite.
1: Delite.
0: Con degli accostamenti.
1: Ma il sandwich,
0: salmone e gamberetto.
1: Dove origina? Dalla parola, credo che il sandwich... Dove è nato?
0: Nasce dalle manie di un conte.
1: Ah!
0: Hai capito? C'era un conte che era accanito giocatore di carte, talmente era accanito, stiamo parlando degli anni del 1700,
1: sì.
0: Lui non aveva neanche il tempo per mangiare perché era vizioso di gioco
1: d'azzardo. Ok, quindi stava sempre lì a giocare,
0: avendo anche, era danaroso, suppongo, per giocare ordinò della carne, ma gli disse: io non mi posso mettere lì la forchetta a mangiare, perché devo giocare. Allora lo chef disse: fagli arrivare questa carne messa tra due fettine di pane,
1: così non si sporca le mani.
0: Esatto, questa moda, che un po' ha a che fare anche con l'origine del panino imbottito, anche se in maniera diversa,
1: tipo lo dog.
0: Tutti mangi... In questo caso deve essere una cosa molto light, molto free, molto veloce. Ecco lì, le due fette di pane.
1: Ma a proposito di sandwich e hot dog, no?
0: Sì.
1: Cioè, perché
0: sta
1: si
0: venendo
1: chiama
0: la fame?
1: Sì. Hot dog. Mica tu ti mangi il cane.
0: Beh, dobbiamo andare a scoprire l'etimologia della parola mentre ci ascoltiamo un bel brano.

0: Ed eccoci rientrati in studio e mentre avevamo promesso andava in onda la musica, la sezione musicale dello Shadow Slide, abbiamo anche, diciamo, riempito la nostra bieca ignoranza. Si parla di sandwich, di come è nato, stiamo parlando delle origini di alcuni cibi tipici. Ci siamo chiesti come mai l'hot dog ha questo nome che ricorda il cane in
1: Esatto,
0: inglese.
1: perché si chiama hot dog. Noi ci siamo, come dire, informati anche attraverso
0: Documentati.
1: l'intelligenza artificiale
0: D'accordo.
1: e insomma, a parte che se la battono USA e Germania, no? Quindi
0: È
1: Stati Uniti
0: sempre l'America diventa.
1: e Germania. Ma di
0: Ok.
1: fatto sarebbero stati gli immigrati tedeschi a portare in America questo panino col würstel.
0: Würstel,
1: Würstel,
0: Würstel,
1: Würstel, Würstel.
0: Mangiato Würstel,
1: Ma
0: ja.
1: perché si chiama hot dog?
0: Perché?
1: Perché gli americani sono stravaganti, no?
0: Eccola,
1: E quindi
0: eccola.
1: ci sono diverse teorie. Secondo una leggenda, un macellaio della Baviera ideò nel 1600 questa
0: Ucciso un
1: salsiccia
0: cane, no.
1: che ha chiamato Dachshund, che significa bassotto, no?
0: Forse è la forma.
1: Perché la forma, esatto, c'ha questa forma
0: Quindi
1: allungata, sta salsicciotta.
0: mangiati un cane
1: E
0: bassotto.
1: allora gli americani hanno pensato che somigliasse al bassotto, al corpo del bassotto senza zampe, ovviamente,
0: Il
1: e quindi
0: bassotto
1: sto
0: poliziotto.
1: salsicciotto.
0: Sì, effettivamente poi anche la forma del cibo ispira il nome. È chiaro, è
1: Esatto,
0: chiaro. Un
1: esattamente.
0: petiello ti fa
1: Ora,
0: venire un corpo.
1: un'altra
0: L'hot
1: storia
0: dog.
1: racconta invece che i venditori ambulanti americani hanno iniziato a sentirsi un po' come i pubblicitari. E quindi pubblicitari matti, no? E allora, per questa famosissima strada di Manhattan, che è la Madison Avenue, se siete mai stati, io per esempio non ho mai visto la Madison Avenue.
0: Nemmeno io.
1: E allora è nata questa pubblicità perché gli ambulanti imitavano dei colleghi che promuovevano i panini e loro cominciarono ad urlare hot dog, cioè cane caldo, fingendo che fossero fatti di carne di cane.
0: C'è tutta allora una teoria sui cani. In alcuni paesi orientali l'hanno presa alla lettera questa cosa, ma lasciamo stare e ascoltiamo un po' di musica.
2: Shadow Slide, Shadow Slide.
3: Solo i più belli con
4: Sono le 19 e 13 minuti.
5: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, come senza radio.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Ancora Shadow Slide, ancora musica, ancora senza radio, qui a parlare di cibo, mi sta venendo la fame. Abbiamo scoperto l'origine di alcune cibarie di uso comune, dalle patatine, dal sandwich, dal nome dello
1: E il
0: dog.
1: hot dog.
0: Però se loro, poco fa parlavamo che i venditori ambulanti americani spacciavano o giocavano su questo nome, cane caldo, perché in Italia quando si usava, forse si usa ancora in alcune zone, c'è quello che fa caffè, caffè caldo, caffè. Non è nato un
1: Chi lo sa, chi lo sa. Però è un fatto che il caffè italiano comunque è il caffè quello più apprezzato nel mondo,
0: È bello.
1: no? Perché c'è il caffè italiano e quello americano, ma lì non c'è confronto. Il caffè americano te lo prendi nei tazzoni, è il
0: Il
1: beverone.
0: beverone.
1: Invece è il nostro espresso.
0: Espresso macchiato, no, espresso italiano non si può battere. Ma attenzione che parliamo anche di cibi legati ad alcune festività. Il panettone.
1: Oh,
0: Tutti, è una storia abbastanza
1: sai che ho
0: conosciuta.
1: sempre pensato che il panettone
0: Sì, panettone.
1: è dal nome che il panettone che è dal nome che mi fa sempre pensare a qualcosa che abbia a che fare con Tony, no? Il pane di Tony.
0: E infatti c'è.
1: Hai
0: C'è,
1: capito?
0: perché è colpa di uno sguattero se oggi mangiamo il panettone.
1: Hai
0: Sì,
1: capito?
0: perché un cuoco bruciò il dolce della vigilia di
1: E il
0: Natale.
1: cuoco si chiamava Tony, vuoi
0: No,
1: vedere?
0: il cuoco andò su tutte le furie per questo suo grossolano errore. Per salvare capre e cavoli, lo sguattero di turno, che si chiamava Tony, salvò la situazione perché impastò tutti gli avanzi con quello che ha trovato, canditi, uvetta, e lo diede in pasto ai commensali. E
1: E quindi
0: tu
1: ha
0: dici: ah, che buono
1: creato
0: sto pane, chi l'ha fatto? Tony, pan
1: Tony,
0: del
1: lo
0: Tony.
1: sguattero Tony.
0: Il pan del Tony è
1: Fossi,
0: molto buono, pan
1: sai
0: del
1: che
0: Tony,
1: è strano
0: panettone.
1: che il cuoco non si sia preso la paternità di questa
0: A
1: invenzione che
0: volte
1: poi.
0: gli sguattero, l'allievo supera il maestro, lo
1: Hai
0: sguattero supera
1: capito?
0: lo
1: Hai
0: chef.
1: capito Tony?
0: Ci vuole inventiva, ci vuole inventiva.
1: Ma il Pandoro quindi di chi è?
0: Non lo so.

0: e tra una canzone e l'altra siamo finiti a parlare di dolci natalizi, pensate un po'.
1: Dolci e dolcetti, cibi e cibari, e Shadow Slide qui vi dà insomma tutte le notizie che vi servono, perché a volte noi mangiamo le cose e non sappiamo la loro origine. Abbiamo visto che, per esempio,
0: fatevi una cultura,
1: il panettone nasce da un errore e poi uno sguattero, il signor Tony ha creato il panettone. Però mi chiedevo se, visto che il panettone è stato creato da Tony, il pandoro
0: da chi
1: è stato
0: creato?
1: Da un toro?
0: Da un toro? Da un toro? No, non lo so.
1: Apollo d'oro?
0: Non lo so, ci sarà lì una sicuramente, ma non è questa la,
1: no,
0: la piazza adatta.
1: Sì, allora, cambiamo assolutamente.
0: Dalla piazza non adatta passiamo alla pizza, che è sempre adatta.
1: La pizza.
0: E se dicevamo che
1: la pizza è nata a Napoli, già lo sappiamo.
0: La maggior parte delle mode nasce dall'America, invece la pizza ha spopolato nel mondo e nasce dall'Italia.
1: Sappiamo tutti la storia della pizza, perché c'era la regina Margherita e allora
0: che
1: il
0: non
1: pizzaiolo...
0: mangia la pizza con le dita. No, quello è l'altro. Sì?
1: È nata a Napoli, va,
0: sì, il famoso pizzaiolo Raffaele Esposito.
1: Raffaele Esposito.
0: Che in onore della regina che si chiamava Margherita.
1: La regina Margherita, Raffaele Esposito, ha fatto la pizza.
0: Per tentare di creare una pietanza coi colori della bandiera italiana.
1: Ma voglio sfruculia, ha tentato di creare una cosa bella.
0: La bandiera italiana, ovvero sia rosso, bianco e verde.
1: Sì.
0: O verde, bianco e rosso, fate voi. No, è verde.
1: Non sai neanche come.
0: Allora, la bandiera italiana ha il verde attaccato nell'asticella.
1: Hai capito.
0: Poi c'è il bianco nel centro e il rosso nell'estrema destra.
1: È importante questo.
0: Che mettere il rosso nell'estrema destra, che se tende un colore di sinistra, lì faccio una battuta politica che è un paradosso. Ma attenzione, perché proprio nella ricerca dei colori della bandiera italiana, lui cosa fece? Verde basilico, bianco mozzarella,
1: basilico, a mozzarella, a pummarola,
0: pummarola rossa, goppa.
1: E ci faccio una bella tondeggiata da pizza, pane,
0: la schiacciata. La regina Margherita, che già era abituata a mangiare il pollo con le dita,

0: E qui siamo tutti vogliosi diventati di pizza dopo questo programma. Durante questo programma,
1: ragazzi, ho mangiato,
0: sono arrivate
1: pizza.
0: Perché ci hanno frainteso i nostri amici. Sì. C'è chi ha cominciato a mandare nei nostri canali social: io voglio una pizza con la pummarola in coppa, io voglio una marinara.
1: Le belle fotografie delle pizze. Ah, che fame, ragazzi!
0: Ce l'ha portata una pizza.
1: Piuttosto che una foto, mandateci una pizza. Ecco.
0: Sì, qualcuno ci ha scambiato per. Ci faceva ci ha fatto l'ordine della pizza. Sulla pizza oggi, che è predominanza italiana nel mondo.
1: Oggi qui a Shadow Slide abbiamo capito che si parla di cibo, ma si parla di cibo per capire anche le origini, no?
0: Esatto.
1: Per esempio la pasta.
0: La pasta è un altro mito italiano vero che ha spopolato nel mondo. Sulle origini un attimo ci potremmo documentare, perché io avevo delle teorie, ma non so se sono vere e non voglio fare della falsa informazione.
1: Sì.
0: Sta di fatto che succede anche nel tema cibo che l'italiano all'estero tenta, ci sono quelli che si adattano, no? Io ma vado in Francia, mangio come i francesi, voglio provare la cucina, voglio provare cosa fanno in America. Poi al terzo giorno c'è una crisi di astinenza da spaghetti e pizza, che è una cosa fenomenale. Infatti gli italiani che ritornano dall'estero solitamente poi si vanno ad abboffare di pizza e spaghetti.
1: Sai che la pasta come la conosciamo oggi nasce nel Medioevo?
0: Anche se
1: dice la storia che esistono delle prove di noodles a base di miglio che sono risalenti addirittura a 4.000 anni fa.
0: Noodles potrebbe essere sì l'antenato della pasta, sì.
1: E gli arabi invece introdussero questa abitudine di essiccare l'impasto di grano duro per poterlo conservare e trasportare durante i lunghi viaggi nel deserto.
0: Quindi potremmo dire che l'ideazione è
1: sì, ci sono gli arabi in mezzo, perché poi nel 1154 in Sicilia c'è la prima testimonianza storica dove un geografo arabo descrisse la produzione di una pasta a forma di fili, quindi lo spaghetto praticamente.
0: Che meraviglia!
1: Che nasce vicino Palermo, a Trabia per l'esattezza.
0: Quindi siamo anche orgogliosi che la Sicilia
1: poi,
0: ha fatto da,
1: sì,
0: da
1: c'è stata
0: testa
1: proprio la nascita, poi la diffusione. Prima si diffuse a Napoli, e infatti è famosa la pasta napoletana, e poi si è diffuso un po' in tutta Italia, a Genova, in cui si è trasformata da cibo per le classi agiate a piatto consumato da tutti. Arriva, tu volevi la pasta, la pappa al pomodoro, come facciamo? La pappa
0: siamo ormai vicini al rush finale e adesso facciamo questo croce.
1: Lanciamo la moneta.
0: In una faccia della moneta c'è Angelo, sì. In una faccia della moneta c'è Andrea.
1: E quindi è una moneta con due facce?
0: Una moneta...
1: E le monete hanno tutte due facce, c'è la testa e c'è la croce. Quindi chi è la testa e chi è la croce? Se ci sono due teste,
0: decidetelo voi. Intanto sta per iniziare la quarta parte, dove c'è il momento anche 70.
1: No,
0: 80 e 90.
1: 80-90.
0: Ci voglio mettere anche il 70, ma non lo so.
1: Sì,
0: quello che succede,
1: quello che succede.
2: Shadow Slide. E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai.

E altro che anni 70, qui siamo nel 1968. Aretha Franklin, la più grande, lei, 1968, Fink, siamo rientrati sempre su Shadows Light, la quarta parte, vinta con l'alzo della voletta da me, che poi sono Angelo Franzone, quindi l'Andreone Lombardo che è già scappato via. Noi chiudiamo questa grande puntata con la storia della musica, abbiamo quindi ascoltato Fink, dalla viva bella voce di Aretha Franklin, la grandissima Aretha Franklin, con un brano del 1968 che poi comunque ci ha accompagnato per tutti gli anni 70, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare l'ottantissimo e il novantissimo uno dopo l'altro, ragazzi, che spettacolo, sentite qua, questa si urla, questa si intitola Tarzan Boy e parte con l'urlo di Tarzan che più o meno fa così. One, two.

0: Hey yeah. Ed è del 1998, questa ovviamente è una versione remix di Blue Day degli AFL 65, 1998, prima Tarzan Boy Baltimora, 1985, ragazzi, che storia della musica. Abbiamo aperto con Aretha Franklin, l'indimenticabile Aretha, e ovviamente siamo andati fino agli anni 80 e 90, e così, così, e lo Shadows Light poi ha il suo momento nostalgia, che ormai è qui nella quarta parte, ma adesso torniamo ai nostri tempi, torniamo anzi alla musica del futuro, perché c'è un brano di Maurizio Cagioni che si intitola Baci al sole, anche se ti riporta alla mente vacanze, estate, sole anche di qualche anno fa, però insomma Baci al sole è un brano fresco fresco uscito proprio quest'anno del nostro Maurizio Cagioni, che abbiamo anche avuto ospite telefonico qui a Shadows Live.
1: Sabbia calda sotto i piedi miei, dove canto

0: male.
1: In taverna Umberto Primo con il mago Anthony. Attenzione ai santoni, attenzione, perché questo è un brano che vi mette allerta. Grandi, grandi, grandi. In taverna Umberto Primo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. È arrivato, insomma, alla conclusione. Oh yeah. E la chiudiamo storta? La chiudiamo reggae? La chiudiamo con Shaggy?
2: The girl next door
1: is a one. Yeah. E allora l'appuntamento è alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Mentre noi ci rilassiamo con un brano reggae che ci fa da sigla di chiusura per questa splendida puntata di Shadows Light. Alla prossima!

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, no.

case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

l'amore tra il tram che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram tram. Il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus e passeggere guardo la sfera, ma la luna è solo un faro che illumina la strada, ma io non ci

0: ma guarda che è morire. Sei tanto carina, però, mamma mia.
1: Un poco dispettosa.
2: E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro.

scegliere e non sarà prepotente, ma come conosci il minimo e sei qui a far cargare un toro? Lo vedi che mi confondo, lo faccio meglio di come ti ha fatto madre. Basta infine! Queste due trecce d'oro le stai facendo tanto lunga solo perché ti sto cantando una canzone. Oh, ti saluto, va!

giorno a chiesa. Pianti. Dato fame grasso alla gola. Con la foto lo zaino in spalla. I sguardi rubati.

Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo alla via, delle labbra che scorderò. Mentre il vento soffierà via, anche l'ultimo fallò, potrei dirti un'altra bugia, potrei dirti qualcosa di me.

è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

Blue.

sono allego, se solo sono artista. Tenga valore, non tengano prezzi, tenga disprezzi. Che sorta da catto l'amore, ma da catto sesso. Ricorda da catto tempo, da catto Rolex. O mala, ma è una cosa, mi è rimasto impresso.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Com'è?
1: Io non ho piani, io non ho piani.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Questa è Radio Studio Play.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.